Quanto promesse, quanto protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto.

promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.